0: Trainato, tart, le fetta, pitbull.
1: Ehi, fai.
0: Ash, bravo. Oggi spettacolo.
1: Bravi, ecco, lele.
0: Scudro in Napoli, sto
1: con chi. Scur, le sovera sbia.
0: Lese non attaccia.
2: Da ha ne gail, che fette prova a durlo, ma le usa, vici prova, io bisò, ai, ai, le vero, il boi dancer.
1: Scuri, bravo.
2: Ai, le intime, moj, bitus, di che il patata, le vditi, da
1: wa. Sorry, sorry. Ian, marait, shame.
0: Marait, stammel, il cartwheels, ġifiri.
1: Bravi, e spalle, li tamel, splitto, ek.
0: Tam, ġifiri, tamel, split.
1: Right, I know, I'm a fucking witch, yeah,
3: with the Eden and Eden Cinemas. Weekdays. 3-

0: guarda su Giovanni, The Kid LAROI, Justin Bieber, Flim Kin, Stay Up, su Setta Un Ospalizza, Jamie Terrenway, Now Neck on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Good morning, barra, il birach, ma tu il denil gima, che na, ha tanna chance lì, natu par biglietti all'ICOM, u batti li namlu dak, et nisimaw bosta stayer relatati, ma pace vil,
2: Mek, ma night out, a good night out, na memorabli sewa, affarijiet li tagħmlu jew kontu tagħmlu jena jduhek.